siamo arrivati praticamente alla fine della nostra domenica insieme. Che programmi avete per questa domenica? Cosa farete? Rimarrete a ciondolare per tutto il giorno, passando dal divano al letto, dal letto al divano, accendendo e spegnendo la televisione, la radio, quel che l'è? Oppure avete intenzione di uscire, di andare a fare qualcosa? Insomma, comunque sia, io non posso che augurarvi di divertirvi e di rilassarvi e di passarvi bene questa domenica. Tra poco si continuerà con la Virgi, come sempre da Milano. Abbiamo ancora un paio di canzoni da ascoltare insieme.

di salutarci, cari amici della domenica. Noi abbiamo finito, vi lascio con la Virgi, appunto, che continuerà con voi la mattinata. Vi do appuntamento a domani, sempre alle 7. Guarda, qui non c'è scampo, questa sveglia deve suonare sempre alle 5 e un quarto. Allora, però è un piacere comunque essere con voi e soprattutto essere con i miei due partner in crime, Coso and Coso, Pat Romano e Sergio Sironi, domani mattina alle 7 con la combriccola di Radio Number One.

0: Buongiorno, buongiorno, un minuto dopo le 10.
1: Radio Number One Notizie.
2: Si infiamma ancora il fronte libanese, nuovi raid di Israele nel sud del paese motivati in rappresaglia a due droni lanciati dagli Hezbollah contro soldati dell'IDF. Vi sarebbero almeno due morti. Slitta il rientro di Alessandro Di Battista a Roma, l'ex parlamentare 5 Stelle per ora resta a Cuba, dove ieri è stato operato. A rendere necessario il cambio di programma sarebbe stato un peggioramento delle sue condizioni. Elezioni regionali oggi in Sassonia, Anhalt, gli sondaggi danno in vantaggio l'estrema destra di Alternative für Deutschland. Ieri a Magdeburgo corteo in difesa della democrazia promossa tra gli altri da sindacati, chiese e ONG. Arrestato ieri alla stazione di Basiliano il 32enne di origine marocchina, sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65. Quenne suo connazionale aggredito a colpi di cacciavite venerdì sera a Udine. L'uomo non ha opposto resistenza. L'Italia di Velasco vola in finale agli europei di pallavolo femminile, battuta ieri la Polonia per 3-7-1. Dalle 18 a Istanbul le ragazze si giocano il titolo contro la Turchia, padrone di casa. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
3: Weekend number one.

3334. Prima settimana di lavoro ricominciata, già oggi mi sento sotto un treno quando le vacanze di Natale. Allora, abbiamo già, come dire, preannunciato il periodo del Natale proprio nella giornata di ieri, anche perché quest'anno comunque non siamo messi malissimo per quanto riguarda i ponti, le ferie e le vacanze, quindi riusciamo.

sì, anche nello specifico nella giornata di domenica, e noi siamo qua anche per fare compagnia a tutte queste persone che si ritrovano poi a lavorare. Ma poi sai che bello riposare invece quando la maggior parte delle persone invece si trovano in ufficio presto il lunedì, magari d'inverno, quando comincia effettivamente a fare molto freddo e le giornate poi diventano sempre più corte. Per molti questo è un sogno.

0: soffrire sul divano. Ma nessuno verrà a spostarti da lì, non ti preoccupare.
1: Weekend number one.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.

percorso per attraversamento dogana svizzera, chiaramente in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, ma le news sul traffico ritorneranno anche più tardi. Buon viaggio.

cose anche con un pochino più di fatica. Di cosa si parla? Nello specifico, andare a letto in un determinato momento della giornata, perché lo sappiamo ormai, più andiamo a letto tardi, comunque più ci svegliamo stanchi, affaticati, che vorremmo solamente ricominciare a dormire per altre 5, 6, 7, in alcuni casi anche 8 ore. Ma dormire bene chiaramente non significa soltanto riposare abbastanza, ma anche mantenere una certa regolarità negli orari. Quindi gli studi, per quanto riguarda comunque gli uomini insomma adulti, donne, uomini adulti, consigliano di dormire tra le 7 e le 7 ore 30 notte. Quindi ipotizziamo, si va a letto alle 21, ci si sveglia alle 4:30, ci sono chiaramente poi tutta una serie di lavori che prevedono il fatto di svegliarsi molto presto e così via, quindi 21:30 alle 5, 22, 5:30, poi passiamo magari negli orari quelli un pochino più, come dire, affollati per andare a dormire. Dalle 23 si parla di risvegliarsi alle 6:30, 23:37 così via, mezzanotte 7:30, mezzanotte e 30 alle 8. Ragazzi, l'importante però è riuscire a mantenerlo questo orario, non una volta all'una, una volta alle 10.

ferie, proprio mi voglio riposare. Mi sono stancato parecchio questa settimana ed è giusto così. Allora, stiamo parlando in realtà di tutte quelle buone abitudini che dovremmo riprendere nella maniera corretta, tra cui sicuramente creare la giusta routine del sonno, perché è importantissimo, perché svegliarsi carichi, insomma, non dico con quella voglia matta di andare a lavoro, però quantomeno allegri, è fondamentale. 393-444-0444, ci sono anche i vostri messaggi. Quello del sonno è il mio più grosso problema. La sera mi distraggo guardando internet e non vado mai a dormire prima di mezzanotte, anche se poi la mattina ho la sveglia alle 6. Bisogna cercare sicuramente di regolare questa routine. Gli esperti dicono che persone adulte dovrebbero dormire tra le 7 e le 7 ore e mezzanotte. Chiaramente poi è importante anche cercare di andare più o meno sempre a letto nello stesso range, quindi possono essere 10, 10 e mezza, le 11, 11 e mezza, però non una volta tardi, una volta presto, perché siamo distrutti dalla giornata.

0: Top, la voce quella di Elpi, riascoltate insieme su Radio Number One. Ci fermiamo per poi ritornare con una grande canzone. State lì.
1: Weekend Number One.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
7: Presente.
5: Donghia Stefano.
8: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ha messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
2: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 4. Più facile di così non si può. Arrivati anche alla fine di questa terza ora insieme, tra poco ce ne sarà un'altra, quindi voi state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, un minuto e saranno le 13.
1: Radio Number One Notizie.
2: Spiraglie negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner sono in arrivo a Kiev per un faccia a faccia col presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo Putin, annunciata una tregua di 72 ore. Clamoroso errore a un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne, Leonardo Bonazzi, è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per essa cremata. Cerimonia annullata, la famiglia valuta iniziative legali. Europei di pallavolo femminile, superata ieri 3-1 la Polonia. Per l'Italia è il giorno della finalissima, dalle 18 a Istanbul. Di fronte la Turchia padrona di casa, Velasco non lesina gli elogi alle sue atlete.
3: Io l'ho detto, io sono molto orgoglioso di queste ragazze, gliel'ho detto a loro, perché questo è prodotto di come loro lavorano sempre bene. Ognuno ha poi i suoi punti forti, i suoi punti deboli, però è una squadra che poi è tosta, non molla, è lì.
2: Nel ricco programma sportivo odierno anche il Gran Premio d'Italia di Formula 1, che scatta alle 15 col francese Gasly a sorpresa in pole, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton, ultimo Antonelli causa cambio power unit. E da Alessandro Cisini grazie dell'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
4: Weekend Number One.

13:03, domenica 6 di settembre con voi Virginia, come sempre fino alle 2. 393-444-0444 è il numero per continuare a mandare i vostri messaggi. Allora, c'è sicuramente una parte di persone che sono ritornate alla routine, ma ci sono anche i fortunati che in questo momento sono in vacanza. Durante tutto il mese di luglio, agosto, eccetera, si sono dovuti subire le storie su Instagram, i post, le vacanze, tutti quanti in ferie, loro qua a lavorare. Poi c'è il cambio chiaramente della medaglia, quindi si sono ripresi tutto quello che è loro. Mi piace pensarla così. Tra l'altro il tempo comunque molto bello. Chi ci scrive: ah, che caldo, che caldo, che caldo, non riprenderò a cucinare fino a quando effettivamente le temperature non si saranno abbassate. Beh, allora niente, aspettiamo prima di metterci ai fornelli con Aristide.

Chiamo a parlare d'amore, Saif, 13 e 10 minuti in questa domenica 6 di settembre su Radio Number One. Allora, lo sapete che durante il weekend ci ascoltano anche un sacco di nostri amici a quattro zampe, cani, gatti, certo. Salutiamo anche Gustavo, abbiamo una fotografia di questo gattone che tra l'altro si è appena fatto un bagno perché è tutto bagnato. E d'altronde, ragazzi, anche i nostri animali hanno sicuramente caldo. Ma a proposito di gatti, è arrivata insomma questa ricerca che

può superare, perché possiamo osservare l'attività del suo cervello e non possiamo entrarci però dentro, quindi quel numero che gira un po' ovunque, ma sappiate che può essere molto probabile che il tuo gatto riesca a sognarti il 95% delle volte, quindi diciamo che non esiste una conferma, perché nessuno lo sa con precisione, ma è molto probabile che i momenti ricorrenti più importanti proprio per il gatto siano con te, se non quelli che abbiamo

capita anche che ti preoccupi e dici oddio, ma starà facendo un brutto sogno, e quindi io a volte lo sveglio, devo essere sincera. Dai, svegliati, svegliati, la vita vera è qui. No, ma non disturbarlo, sta dormendo. Effettivamente, come non vogliamo essere disturbati noi quando dormiamo sogni tranquilli. Ora il disco di Lola Young,

0: con This Way, voci di Lady Gaga, la canzone che abbiamo sentito insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo, voi state lì.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Tolle è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
1: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui,

si risentire con alcune poi delle canzoni più iconiche di sempre. 393-444-0444 per continuare a mandare i vostri messaggi. Vedi, abbiamo citato il discorso che durante il weekend ci ascoltano un sacco di animali, ed eccole qua le fotografie di tutti i vostri cagnolini, gatti eccetera, che sono sempre lì presenti con la radio, ci fanno compagnia, quindi noi li salutiamo. Io lo so che ci sono sempre, spaparanzati sul divano, sul letto, ci fanno un sacco di compagnia anche con la musica, quella di Radio Number One. Il prossimo disco è quello di Mika, lo ascoltiamo insieme.

Casper Suarez, si chiama così la canzone che abbiamo appena ascoltato, 13 e 35 minuti in diretta su Radio Number One. Allora è arrivato il momento di parlare di tutte quelle cose quotidiane che ci fanno sprecare molto tempo. Per esempio, sentite qua, prendete appunti, mi raccomando, non rimettere gli oggetti sempre nello stesso posto, tipo chiavi, portafogli, occhiali, caricabatterie, vengono appoggiati ogni volta dove capita, sì, lo lascio lì, ci costringe poi a cercarli, quindi pochi minuti alla volta che sommati diventano tante ore perse a ricercare sempre le stesse cose. No, ma poi il caricatore, se poi vivi in casa con delle persone che magari lo prendono e lo utilizzano, quindi lo spostano, ah no, l'hai preso tu, no, non è vero, io l'avevo lasciato lì, non si finisce più di cercarlo. Poi controllare il telefono senza motivo preciso, quindi lo sblocchiamo soltanto per guardare l'ora e pochi secondi dopo ci ritroviamo dentro un'app che può essere Instagram, può essere TikTok, non avendo in realtà intenzione di aprirle, ci fa perdere tantissimo tempo, ragazzi. Il problema non è la singola occhiata, ma quante volte ripetiamo il gesto, quindi se ogni esempio 10 minuti passiamo 2 o 3 minuti appunto a fare il cosiddetto scrolling, capite che non ce la caviamo più. In realtà non solo questo, ci sono altri motivi che scopriremo tra pochissimo. Prima ascoltiamo il disco Loco Loco su Radio Number One.

0: Cari Coca-Cola, Tommaso Paradiso, e ritorniamo tra poco con una grande canzone.
1: Weekend number one.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
7: Presente.
5: Donghia Stefano.
8: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Bifolchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ha messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
2: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Benson Boone, un successo incredibile. Soprattutto quest'estate si è dato molto da fare, perché ha appena concluso un tour estivo trionfale imponente, Wanted Man Tour, che lo ha visto esibirsi poi nelle arene più grandi degli Stati Uniti, con cui davvero ha fatto commuovere un sacco di persone. Poi c'è chi chiaramente non c'è stato, ma non c'è problema, perché ormai lo sapete che tanto viene tutto poi ripostato su TikTok, quindi tante volte, se non siete stati a un concerto o non avete visto un posto in particolare, non temete, perché virtualmente avrete la possibilità di andare a recuperare tutto quanto e avrete poi modo di curiosare. Quindi sappiamo ormai, nel bene e nel male, i social fanno sempre più parte della nostra vita. Poi vi ricordo a tal proposito che ci potete seguire anche su tutti quanti i nostri social, perché Radio Number One è ovunque, quindi in base alle vostre preferenze, in base a quello che utilizzate di più, potete scegliere Instagram, potete scegliere TikTok, Facebook, chiaramente YouTube, chiocciola Radio Number One, ed è proprio lì che avrete anche la possibilità di recuperare delle interviste inedite che noi pubblichiamo solamente per voi. Detto questo, noi siamo arrivati alla fine. In realtà ci risentiamo domani, non settimana prossima, per un one match particolare, quindi l'appuntamento in realtà è a domani, non al weekend prossimo, ma voi adesso rimanete qua con Alvise, che è già pronto per farvi compagnia tutto quanto il pomeriggio. Ciao ciao ciao.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio, buon pranzo, buona domenica. Un minuto alle 14.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Selvaggia Lucarelli è stata condannata in appello per diffamazione verso lo psicologo Claudio Foti. La sentenza della Corte d'Appello conferma il risarcimento di 25.000 euro per un articolo pubblicato su Il Domani riguardante il caso Bibbiano. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, hanno visitato Kiev per la prima volta il 5 settembre dopo aver incontrato Putin a Mosca. Il presidente Zelensky ha ribadito la necessità di una pace dignitosa per l'Ucraina. All'obitorio di Firenze è avvenuto uno scambio di salme che ha portato alla cremazione errata di Leonardo Bonazzi. La scoperta è avvenuta poco prima del funerale, mentre i familiari erano già riuniti in chiesa. Ad Avellino una donna è in gravi condizioni dopo essere stata aggredita a martellate dall'ex compagno a Calitri. L'uomo è stato fermato dai carabinieri dopo la fuga. L'aggressione è avvenuta dopo la decisione della donna di chiudere la relazione. I creator Me Contro Te hanno organizzato un matrimonio show all'Unipol Arena di Milano con 6.000 fan, la maggior parte bambini, tutti quanti paganti. Biglietti da 48 a 110 euro con extra di 250 euro per il meet and greet. Restano dubbi sulla validità civile della cerimonia. Per il momento è tutto, buona continuazione.
2: It's the weekend number one.
0: Gentlemen, buona prima domenica insieme qui su Radio Number One con il Weekend Number One in salsa pomeridiana. Buona domenica a tutti da parte di Alvise Salerno. Come sempre, il nostro appuntamento parte adesso alle 14 puntualissimi e terminerà alle 18, ma poi il Weekend Number One continuerà, lo sapete perfettamente, con lo zio Nasti e con tutta quella che è la programmazione di Radio Number One. Quindi, detto questo, io direi di allacciare le cinture di sicurezza, soprattutto se state guidando, a maggior ragione se state guidando, e partire subito con il nostro ritmo, quello che in apertura di appuntamento mettono nelle nostre orecchie Martin Garrix e gli U2 con la loro Fireflies. Benvenuti!

Rix con gli YouTube, abbiamo iniziato così il nostro appuntamento, il nostro weekend number one pomeridiano. Buongiorno, buon pomeriggio, buon pranzo a tutti quanti voi da parte di Alvise Salerno. Siamo soltanto all'alba di questo nostro appuntamento, di queste nostre quattro ore, ma voglio partire subito con l'argomento che probabilmente avrete visto questa mattina aprendo gli occhi e andando sui social, entrando sui vostri social, perché non si fa altro che parlare oggi dei me contro te, di questo matrimonio che hanno fatto all'Unipol Dome in quel di Milano con 6.000 persone presenti. 6.000, tra cui la maggior parte bambini, l'avete sentito anche durante il nostro notiziario, biglietti che sono andati dai 48 ai 110 euro, con anche un extra nel caso in cui i bambini avessero avuto voglia di incontrare i loro idoli, 250 euro per un bambino con un accompagnatore. Quindi insomma è una situazione di cui secondo me parlare è interessante, veramente tanto tanto interessante, perché c'è chi dice no, questo matrimonio non sapeva da fa, come è scritto anche nei Promessi Sposi, il matrimonio non sa da fa, e invece altre persone che dicono ma qual è il problema, se hanno voluto far pagare le persone presenti qual è il loro problema, hanno spettacolarizzato tutto, ma alla fine se le persone hanno pagato problemi loro.

con Cesare Cremonini, Fantasie su Radio Number One, 14 e 12 minuti. Abbiamo appena iniziato questo nostro appuntamento e già stiamo parlando di un argomento che ha scaldato un bel po' di persone sui social questa mattina, in questa giornata, vale a dire il matrimonio dei me contro te che tanti aspettavano. Per chi non li conoscesse, perché poi magari c'è qualcuno che non li ha mai sentiti nominare, i me contro te sono due ragazzi, un uomo e una donna, una coppia nella vita reale, che hanno deciso tantissimi anni fa ormai di fare video per bambini. Io non so se lo sapete, esistono delle piattaforme specifiche anche all'interno per esempio del mondo di YouTube, si chiama YouTube Kids, e sono delle piattaforme che parlano solo ed esclusivamente ai bambini, parliamo dagli 0 ai 5-6 anni, quindi sono contenuti fatti proprio per loro, appositamente per loro. E i me contro te sono diventati i campioni di questo genere di mondo. Ecco, hanno costruito un tipo di storia nel corso degli anni che poi li ha portati qualche anno fa a dire: ragazzi, ci sposeremo insieme a voi, vogliamo la vostra presenza al nostro matrimonio, organizzeremo un concerto evento dove ci sposeremo, all'interno di questo evento ci sposeremo e quindi potrete partecipare. Sono andate effettivamente a questo matrimonio all'Unipol Dome 6.000 persone, ovviamente la maggior parte sono i loro follower, quindi stiamo parlando di bambini e bambine molto molto piccoli e piccole, con i rispettivi genitori. Il problema che tanti si stanno ponendo sui social questa mattina è stato il costo dei biglietti, 250 euro per poterli incontrare, biglietti dai 48 ai 110 euro. Secondo voi, 393-444-0444 è il nostro numero per poter interagire, secondo voi è giusto spettacolarizzare un evento così importante come un matrimonio e in generale spettacolarizzare il proprio amore? Oppure certi eventi, tra cui per l'appunto il matrimonio forse è il più importante, bisognerebbe tenerli un attimino lì fermi all'angolo e goderseli tra pochi intimi e pochi familiari? Ditemi la vostra. Nel frattempo noi andiamo avanti con la musica, arriva Moving to the Sun, Hugel.

0: Sabrina Carpenter con la sua Man Child su Radio Number One, dove tra poco tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane, dove tra poco continueremo a parlare di questo argomento della nostra prima ora insieme, vale a dire il matrimonio dei me contro te. Restate su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend. Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A23 Palmanova Tarvisio, dove le code sono allo svincolo di Gemonosopo andando verso la Torino Trieste, così come le code sono anche tra il confine di Stato e Ugovizza Tarvisio, sempre parlando della A23. Sulla A14 invece Bologna Ancona le code sono tra Forlì e l'allaccio con la A1, quindi nel tratto Milano-Napoli. E poi invece andando sulla A26, attenzione a delle code, dei disagi tra Main e Carpugnino in direzione di Gravellona Toce. Sulla A4 nel tratto Milano-Brescia traffico alla barriera di Milano Est in direzione di Milano. E poi ancora sempre rimanendo sulla A4 ma nel tratto Brescia-Padova c'è probabilmente il problema maggiore in questo momento, perché ci sono 5 km di code a causa di lavori in corso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia. Sulla A1 Milano-Bologna, a causa di un incidente occorso tra Modena Nord e Modena Sud, anche in questo caso c'è del traffico andando verso Bologna. E poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A13 nel tratto Bologna-Padova, dove a causa della perdita di carico di un autotrasportatore ci sono delle code tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, raccordo per la tangenziale in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Abbiamo iniziato veramente alla grande, veramente bene, soprattutto mi permetto di dire, musicalmente parlando, abbiamo già messo quella giusta dose di energia che serve in giornata del genere. Oggi è domenica, ci si rilassa e noi vi diamo la carica, anche con Gaia, Bossa Nostra.

Vise Salerno, questo è il weekend number one pomeridiano. Stiamo parlando in questa nostra prima ora e mi sa che chiuderemo l'argomento anche a breve, perché devo dire che le idee sono molto molto valide e tutte quante schierate in un'unica direzione. Stiamo parlando del matrimonio di me contro te, l'opportunità di spettacolarizzare un matrimonio, di spettacolarizzare un evento così tanto intimo e privato davanti a 6.000 persone nel caso specifico di me contro te. Poi c'è chi l'ha fatto anche molto più in grande, dobbiamo essere sinceri, dall'altra parte del mondo, però ecco, al di là di tutto loro hanno fatto pagare dei biglietti e tantissimi di voi hanno scritto lo stesso identico messaggio, cioè alla fine della fiera fatti loro o perlomeno problemi di chi ha pagato il biglietto. Luca per esempio dice: ma se una persona decide di spendere tutta questa cifra per andare ad un matrimonio, lo farebbe anche nel caso in cui il matrimonio fosse privato, quindi qual è il problema? E secondo me è proprio questo il punto, Luca secondo me ha centrato il punto, cioè ma ragazzi, le polemiche che sono nate questa mattina dopo aver saputo i prezzi dei biglietti di me contro te sono abbastanza inutili, perché queste stesse cifre, se noi andiamo ad un matrimonio privato, le spendiamo per fare il regalo in busta, eccetera eccetera eccetera. Quindi qual è il problema? Cioè io ancora oggi, ancora adesso, non riesco a capire quale sia il problema e dove stia la polemica. Vabbè, forse un giorno lo scopriremo.

L'eleganza della voce di Olivia Dean con la sua Baby Steps su Radio Number One. E adesso invece ritorniamo a quest'estate, a questi ultimi mesi, con quello che probabilmente alla fine della stagione estiva considereremo come

costruita in un giorno, lo sappiamo, e ce l'hanno anche raccontato nel 2000, all'inizio del nuovo millennio, anche i Morcheeba, con questa canzone che li ha lanciati definitivamente verso il grande mercato mondiale, un mercato che però non è riuscito a far sì che la loro carriera potesse essere eterna in qualche maniera, nel senso, con questa canzone magari sì, ma in generale i Morcheeba hanno deciso di sciogliersi nel 2014. E tra l'altro, una cosa che non sapevo e che ho scoperto soltanto di recente è che gli unici due rimasti del progetto Morcheeba, prima di dire ok basta con questa cosa perché tanto non riusciamo ad andare avanti, hanno deciso di fare un altro progetto, e stiamo parlando del chitarrista e della cantante, quindi di Sky. Tra l'altro Sky, dopo il grande successo con i Morcheeba, decise, non so se vi ricordate, di fare un paio di canzoni da solista che sono andate anche piuttosto bene. Però in generale Sky Edwards e Ross Godfrey hanno deciso di fare questo progetto che ancora oggi va avanti e che si chiama Sky and Ross From Morcheeba, quindi le origini non si dimenticano mai, e questa è la cosa più importante. La nostra grande canzone l'abbiamo ascoltata, adesso un'altra canzone, quella di LP, la nuova.

0: anche la seconda oretta di questa domenica sera assieme è svulazzata. Tra poco inizia la terza e vi anticipo che parleremo di tendenze che arrivano dalla Spagna, anzi diciamo di mode che tornano.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One, manca un minuto alle 20.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Online, da poco passate le 20 su Radio Number One, con Francesco Nasti, con lo zio Nasti, o meglio con quello che ne rimane, perché io mi scuso, come potete sentire la mia voce piano piano se ne sta andando. Vengo, non so se vi è capitato, vengo comunque da una fine estate di gran mal di gola, sarà l'aria condizionata che ragazzi abbiamo dovuto sparare a tutta forza, che mi ha creato un pochettino di questi problemi, sarà che sono reduce dal matrimonio di Andrea Brumbrum Ferrari, quindi dei festeggiamenti, abbiamo cantato, abbiamo ballato, abbiamo urlato, speravo di riuscire a rimanere fino alla fine con un briciolo di voce, invece piano piano mi sta abbandonando, ma cercherò di tenere alta questa bandiera, è vero, fino alle 21. Vi stavo dicendo qualche minuto fa di come tornano certe mode, e in Spagna quest'estate è tornata la moda del ventaglio. Beh, in realtà non soltanto in Spagna, anche perché, per esempio, uno dei nostri gadget di quest'estate 2026 è stato proprio un ventaglio griffato Radio Number One. Sì, colpa anche di un caldo pazzesco quest'estate, e quindi non è che potevi portarti dietro il ventilatorino, quello con la batteria dappertutto, oppure l'aria condizionata con tutti gli annessi e connessi che vi ho raccontato. Ma il ventaglio effettivamente si è visto molto di più che nelle stagioni passate, nei vagoni della metropolitana, nelle piazze, nelle strade affollate, è diventato quasi normale vedere tutte le persone con questi ventagli, specialmente in Spagna, così scrivono. E il bello è che effettivamente hanno riscoperto questa soluzione pratica, economica e soprattutto senza bisogno di batterie, perché quelle poi finiscono quando meno te lo aspetti. Allora, altra chiacchierata, l'ultima chiacchierata di questa serata assieme, vi chiedo: qual è stato il vostro gadget preferito di questa estate 2026? Mandate un sacco di messaggi come sempre al 393

Il nuovo dei The Bausa, Lose Myself, di questi tre ragazzetti pieni di energia che hanno fatto un gran successo quest'estate. Bene, magari questo sarà il successo dell'autunno. Torniamo ai vostri messaggi. Siamo partiti dal gadget forse europeo più usato quest'estate, anche perché costa poco e niente, e soprattutto perché è una piccola soluzione economica, pratica, facile per il caldo, ovvero il ventaglio. Vi ho chiesto invece qual è stato il gadget della vostra estate 2026. Allora, partiamo da Luca da Poffabro, che scrive: il mio gadget dell'estate è stato il mini ventilatore, ma con il nebulizzatore, cioè quello che ti spruzza la micro nebbia d'acqua fresca mentre ti spara l'aria in faccia. Quando sei bloccato sotto l'ombrellone o fai la fila al bar della spiaggia, ti salva la vita. E poi andiamo a Camogli, provincia di Genova, da Valentina. Per me vince a mani basse la cassa Bluetooth galleggiante e impermeabile, quella che puoi buttare in acqua mentre fai il bagno e continua a suonare, così rompi i maroni un po' tutto. Vabbè, beh, questo è un altro aspetto, dai. Poi Marco da Glorenza, provincia di Bolzano: gonfiabile ad aria, quella specie di sacco che corri per 3 metri per riempirlo d'aria e poi lo chiudi. Nei primi 3 tentativi sembri un pazzo che rincorre il vento e fai ridere tutta la spiaggia, ma poi quando riesci a gonfiarlo ci dormi sopra meglio che sul letto di casa. Questo è carino, questo mi piace, questo vorrei anche provarlo. Va bene, dai, tra poco gli ultimi messaggi. Intanto Cesare Cremonini insieme ad Elisa con Nonostante Tutto.

0: Al volo volando vorrei chiudere questo argomento dei vostri gadget preferiti dell'estate 2026. Giulia da Fontanellato, provincia di Parma. Il mio mai più senza di quest'anno è la borraccia termica intelligente col display sul tappo che ti dice la temperatura esatta dell'acqua e soprattutto ti ricorda di bere con un piccolo LED. Alla fine riesco a bere anche 2 litri d'acqua al giorno. Belli sti cosi con i LED, adesso che ci hanno scritto tutto. Tra un po' ci saranno le istruzioni, cioè dovrai leggere un miliardo di cose e non lo farei più. Chiudo con Stefano da Morimondo, provincia di Milano. L'ombrellone ad ancoraggio a vite comprese USB solari, cioè ha il pannellino in cima e mentre prendi la tintarella ci attacchi a caricare. Quindi un ombrellone che ha una specie di pannelli solari sopra, che però sono collegati a un trasformatore, quindi puoi attaccarti con il telefonino per ricaricarlo o anche con il tablet o anche con altre cosette. E questo è furbo, anche se io non l'ho visto in giro, devo dire la verità. Va bene, ci fermiamo un attimo, poi torniamo, statemi lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
3: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
1: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi è qui.

Sienna Spyro, Material Lover, con questa voce che è di una bellezza più unica che rara. Continuerei parlando di vacanze, ma le vacanze del futuro perché? Perché c'è questa, tra virgolette, idea che sta prendendo sempre più piede di dormire su un treno e svegliarsi in un'altra città. Cioè una delle tendenze di viaggio che stanno tornando sono i treni notturni, nel senso che ci sono sempre state i wagon lit, le cuccette dove si poteva dormire. Però l'idea adesso è cambiata un po', nel senso che l'idea è quella di utilizzare il viaggio come parte della vacanza, quindi si sale la sera sul treno in una città e ci si sveglia direttamente in un'altra città. Questo permette di evitare gli aeroporti, controlli, ore perse negli spostamenti. È un po' come, dico, mi trasferisco da un posto all'altro e nel mezzo ci metto una bella dormita e ti sembra un teletrasporto. Insomma, è un'alternativa, c'è un aspetto anche molto romantico, immagino un po' alcune città, ti svegli, che ne so, a Parigi, il giorno dopo ti riaddormenti, ti svegli a Praga, no, cose del genere. E il problema rimane soltanto uno, cioè trovare un modo per dormire davvero, perché per quelli come me, per esempio, che sono molto ansiosi, specialmente su un treno, riuscire a dormire e fare tutto un sonno da una città all'altra è un po' più difficile. Però ci sono e sono già organizzati dei treni che fanno proprio questo. Tra poco vi do le tratte che si possono fare per addormentarsi in una città e svegliarsi in un'altra. Intanto un'altra bella voce, quella di Sara Bareilles con Love Song.

Madame con Mama non mama. Allora vi ho promesso di parlarvi degli itinerari che vi permettono di fare questa cosa di addormentarvi saliti su un treno, di svegliarvi già in un'altra città. Allora, per esempio, c'è questo treno notturno che si chiama European Sleeper. Dura circa 16 ore il viaggio e lo fanno tre volte alla settimana. Vi fa fare Parigi, Bruxelles e Berlino. Quindi voi fate questi tre giri e vi svegliate in tre città diverse. Oppure c'è la tratta che fa Amsterdam, Berlino, Dresda e Praga. Bellissimo. Altra tratta molto interessante: Bruxelles, Colonia, Zurigo e Milano. Questo per esempio ha delle partenze serali e con arrivi mattino molto presto, essendo un po' più vicine. Poi per esempio c'è un diretto Vienna-Roma, anche lì molto molto bello, ti addormenti a Roma e ti svegli a Vienna. Stessa cosa Zurigo-Vienna, che però ovviamente sono un po' più vicine, quindi un altro collegamento notturno interessante. Se volete saperne di più, cercate proprio European Sleeper, che è il nome di questi treni che viaggiano soltanto di notte.

0: ho viaggiato un po', ma soprattutto con la fantasia, su questo treno notturno Parigi-Bruxelles-Berlino. Mi piacerebbe farlo, magari in compagnia, con una buona compagnia, nel senso di una persona con cui fare un bel viaggio del genere. È molto romantico, devo dire che anche le altre città è comunque un viaggio molto romantico. A proposito di romanticismo, fra poco c'è una grande canzone che non è romantica, è romantica con la R maiuscola.
1: Weekend number one.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
7: Presente.
5: Donghia Stefano.
8: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ho messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
9: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.

Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life, dal 1972. La grande canzone, l'ultima per quel che ci riguarda in questa serata, un brano che, sapete, io quando poi devo parlare di Stevie Wonder mi sciolgo in un brodo di giuggiole. Brano d'apertura dell'album, l'album è Talking Book, come detto 1972, poi come potete immaginare quando il brano è l'apertura di un album significa che è un brano a cui si è data molta fiducia. Infatti questa canzone gli valse il primo Grammy Award della sua carriera come migliore interpretazione vocale pop maschile, appunto nel 1974. Ovviamente è una canzone d'amore, sapete che Stevie Wonder è un romanticone e il pezzo fu scritto per la sua prima moglie Syreeta Wright, piccola curiosità. Come altra curiosità è il duetto che fece invece un paio d'anni dopo all'interno del Muppet Show, che è uno di quegli spettacoli che io adoro. Come non l'avete mai visto? Il Muppet Show, quello che in televisione c'aveva tutti i pupazzi, Kermit, la rana. Vi ricordate che Kermit aveva la fidanzata, che era Miss Piggy? Esatto, nel 76 Miss Piggy cantò in duetto con Stevie Wonder proprio You Are the Sunshine of My Life. Se siete curiosi come me, andate a cercarvelo perché è una performance veramente eccezionale.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Andiamo piano piano verso la fine di questa domenica sera assieme con Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, colonna sonora perfetta per andare verso la domenica notte. Prima di salutarci volevo fare i complimenti al mio socio e collega George Clooney. Non ridete, perché abbiamo delle cose in comune, ognuno si faccia i fatti suoi. Perché? Perché è stato premiato a questa 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Non so se avete visto qualche video in televisione, dove gli è stata data la laudatio, gli è stata data mercoledì scorso alla sala grande del Palazzo del Cinema. È un po' un premio alla carriera assolutamente meritato, no, nel senso che me lo aspetto anch'io prima o poi, ma questo è un dettaglio. Tra poco ci salutiamo, sì, assolutamente, così poi vi do l'appuntamento per la settimana, vi rimbocco anche le coperte per andare a dormire.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 22.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è

Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.